Nonostante No Angel contenga varie hit, l'album viene poco promosso e Daido, all'inizio della sua carriera, passa inosservata al grande pubblico. A renderla popolare nel 2001 ci pensa Eminem, che la vuole al suo fianco per il brano Stan. Sulla scia dell'enorme successo di questa canzone, No Angel viene ripubblicato in edizione speciale e diventa il fenomeno commerciale dell'anno, con la bellezza di 21 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I singoli Here With Me e Thank You vengono accompagnati da due nuovi video e, grazie alle sue canzoni, Daido viene incoronata miglior artista emergente agli MTV Europe Music Awards 2001 e conquista due Brit Award e tre World Music Award nel 2002. La popolarità accende i riflettori sul suo talento e sono molti i colleghi che, affascinati, vogliono collaborare con lei. Tra questi anche Britney Spears, per la quale scrive I'm not a girl, not yet a woman, e Carlos Santana, con il quale duetta in Feels Like Fire.

Dopo il successo di No Angel, Daido ha di fronte a sé l'enorme problema di bissare il successo stratosferico del suo debutto. Per comporre il nuovo disco si ritira in uno studio isolato della campagna inglese assieme all'inseparabile fratello Rollo e, all'indomani di 2 anni di lavoro, pubblica Life for Rent. Gli sforzi della cantautrice britannica sono immediatamente premiati. Il primo singolo estratto, White Flag, balza in vetta alle classifiche di tutto il mondo e consacra definitivamente la sua autrice nell'Olimpo del pop inglese. Nei mesi successivi all'uscita, Life for Rent vende 14 milioni di copie grazie a tracce come Sand in My Shoes e Don't Leave Home.

Trip Home esce solo nel 2008, a 5 anni di distanza dal predecessore. A differenza di quanto accaduto in passato, stavolta Don't Believe in Love, Quiet Times, It Comes and It Goes e gli altri nuovi brani non ottengono i risultati commerciali sperati. Tornata subito al lavoro per comporre nuove hit, l'artista annuncia di essere pronta con un nuovo disco già nel mese di marzo 2011. In realtà, nello stesso periodo, Daido annuncia anche di essere in dolce attesa. Il figlio avuto dall'attuale marito, la musicista rimanda di 2 anni la nuova release per fare la mamma. Alla fine il quarto disco, Girl Who Got Away, diventa realtà e nel gennaio 2013 ad anticiparlo è il brano No Freedom. Fra i brani anche una nuova incursione nel rap, il duetto con Kendrick Lamar, Let Us Move On e il singolo End of Night.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alanis Morissette. Alanis Nadine Morissette nasce ad Ottawa, in Canada, il 1 giugno 1974. Il papà Alan e la mamma Georgia sono entrambi insegnanti e a causa del loro lavoro Alanis, assieme al fratello più grande Chad e al gemello Wade, trascorre 6 anni in Germania per poi fare ritorno in Canada nel 1980. Grazie ad alcuni amici di famiglia e in particolare a Alanis Day Morgan, Alanis scopre fin da piccola che la musica è la sua grande passione. Il suo primo brano, Fade Stay With Me, lo compone alla tenera età di 9 anni. Talento precoce, a 10 anni, partecipa alle audizioni del programma per bambini della televisione canadese You Can Do That on Television, che viene registrato proprio nella sua città, Ottawa. Dopo aver superato la selezione, assieme a suo gemello Wade, compare per l'intera stagione televisiva. L'anno seguente, Alanis pubblica Fade Stay With Me, in un 45 giri autoprodotto. Disco che finisce tra le mani del promoter e organizzatore di eventi Stephen Clowan, che nel 1988 le fa cantare l'inno nazionale all'inaugurazione dei campionati mondiali di pattinaggio artistico. La vera svolta avviene grazie all'incontro con il musicista Leslie Howe. È Howe ad accompagnarla a New York per incontrare Scott Welch ed altri dirigenti delle case discografiche più grandi d'America. Un'esperienza raccontata in canzoni come You Are, nell'album Supposed Form of Infatuation Junkie, uscito nel 1998.

Appena quindicenne, nel 1989, Alanis Morissette appare in Star Search, un concorso a premi cantando One Bad Apple, cover degli Osmonds, ma non vince. Appena un anno però e firma un contratto con la MCA e pubblica il suo primo album, Alanis. Un disco che, lanciato dal singolo Too Hot, fa epoca tra i giovani canadesi e vende milioni di copie. In questo periodo la Morissette si fa chiamare ancora semplicemente Alanis per evitare assonanze con la cantante canadese Alan Miles. Grazie all'album Alanis, la cantautrice di Ottawa vince il suo primo riconoscimento importante, lo Juno Award, come miglior artista emergente femminile. L'anno seguente, nel 1992, ci prova con Now is the Time, ma non riesce ad ottenere gli stessi risultati del precedente. Il secondo lavoro di Alanis vende appena 50.000 copie, meno della metà dell'album d'esordio. Tra un singolo e l'altro, la bella Morissette trova il tempo di fare una piccola parte nel film Just One of the Girls. Il suo mentore Owen, convinto che la sua pupilla sia sprecata per il solo mercato canadese, torna alla carica con il produttore Scott Welch perché pubblichi i primi due CD anche in America. Welch rifiuta, ma interessato alla voce di Alanis, la spinge a spostarsi verso Los Angeles ed esplorare nuove sonorità. Trasferitasi nella città degli angeli, conosce il produttore e compositore Glenn Ballard e con lui scrive Perfect e altre canzoni del fortunatissimo Jagged Little Pill.

L'album Jagged Little Pill, il disco che fa conoscere al mondo intero il talento di Alanis Morissette, esce nel 1995. Nel disco, scritto di getto assieme al compositore Glenn Ballard, ci sono brani in cui la cantautrice svela tutta se stessa senza pudori, come accade in You Learn, Head Over Feet o You Oughta Know, il primo singolo estratto nonché il pezzo che per il suo testo esplicito attira l'attenzione dei media e del pubblico. Un grande successo, bissato dai successivi singoli Hand in My Pocket, All I Really Want e Ironic. Grazie a Jagged Little Pill, la cantautrice di Ottawa vende 16 milioni di copie nei soli Stati Uniti e più di 30 milioni nel mondo e vince 4 Grammy, Album of the Year, Best Female Rock Vocal Performance, Best Rock Song e Best Rock Album.

Nel 1995 Alanis Morissette inizia un lunghissimo tour mondiale di un anno e mezzo a supporto di Jagged Little Pill, iniziando a suonare nei piccoli club e finendo negli stadi. Dal tour viene realizzato il DVD Jagged Little Pill Live. Nel 1998, dopo un periodo di pausa e un viaggio in India, Alanis Morissette registra Uninvited, brano incluso nella colonna sonora del film City of Angels. Nello stesso anno pubblica Supposed Former Infatuation Junkie, un album per certi versi sperimentale, che fra le altre contiene anche la canzone Thank You. Il terzo album, Under Rug Swept, esce nel 2002 anticipando il singolo Hands Clean. Nel dicembre dello stesso anno, Alanis pubblica anche Feast on Scraps, DVD di un'esibizione live più CD con 8 canzoni inedite provenienti dalle sessioni di registrazione di Under Rug Swept. Innamorata del teatro e del cinema, Alanis nel terzo millennio alterna performance in musical e film con l'uscita di album come So-Called Chaos del 2004 e Flavors of Entanglement del 2008.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Nelly Furtado.
2: In Portogallo la vita è dura. La dittatura e la crisi economica, sommate insieme, convincono molti a emigrare con la speranza di un futuro migliore. Tra questi, alla fine degli anni 60, ci sono anche Maria Manuela e Antonio José Furtado, che decidono di andarsene in Canada. È qui che a Victoria, nella British Columbia, il 2 dicembre 1978 nasce la loro bambina, Nelly. Nelly non solo è bellissima, ma fin da piccola mostra di avere anche un notevole talento musicale. È proprio l'amore per le sette note che la spinge, finiti gli studi, a trasferirsi a Toronto, dove incontra i Nellstar, duo hip hop con il quale nel 1996 inizia la solita gavetta dei giovani musicisti, tra speranze di contratti discografici e concerti in piccoli locali. L'esperienza con i Nellstar termina nel 1998, quando Nelly Furtado, notata da molti addetti ai lavori, comincia a gettare le basi della propria carriera solista. Quello che Nelly compone e canta è una miscela di fado, hip-hop, pop e sonorità caraibiche. Un melting pop esplosivo, che le permette nel 2000 di pubblicare per la DreamWorks il singolo Party's Just Begun Again, conosciuta anche come Party. L'accoglienza del pubblico è buona, ma è con il suo secondo singolo, I'm Like a Bird, del 2001, che la giovane cantautrice balza in vetta alle classifiche americane.

Grazie all'enorme successo di I'm Like a Bird, il primo album di Nelly Furtado, Wow Nelly, del 2001, viene trascinato in cima alla charts di entrambe le sponde dell'Atlantico. In pochi mesi, il CD di debutto della canadese vende 6 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, diventando anche disco di platino negli Stati Uniti d'America, e alla fine saranno ben 6 gli estratti che riusciranno a stabilire il record di ascolto. L'ultimo di questi, Tryna Find a Way, nell'autunno 2002 entra a far parte della colonna sonora del film Disney Pretty Princess. Eguagliare un successo così strepitoso non è facile, e infatti il secondo album della cantautrice canadese non ci riesce. Folklore, che viene pubblicato nel 2003, ottiene comunque buoni riscontri, e il singolo di punta del disco, Forza, viene scelto come tema musicale del campionato europeo di calcio 2004 in Portogallo. A rilanciare sulla scena mondiale Nelly Furtado nel 2005 ci pensa suo connazionale e, come lei, figlio di immigrati, Michael Bublé, che la vuole al suo fianco per il duetto della versione del classico di Tony Rennis, Quando. Nel maggio 2006, dopo essere passata sotto l'egida della Geffen, la musicista pubblica Maneater.

A un mese circa di distanza dall'uscita del singolo Man Eater, Nelly Furtado pubblica il suo terzo album, Loose, un disco che ottiene uno strepitoso consenso, riuscendo a vendere nel mondo oltre 8 milioni di copie. Pur portata in trionfo dalla stragrande maggioranza del pubblico, la Furtado, dopo l'uscita di Loose, viene pesantemente criticata da molti altri. A scatenare polemiche attorno al suo nome sono i video e le immagini scelte per accompagnare le nuove canzoni, filmati e foto in cui la Furtado si mostra in versione sexy. Per alcuni addetti ai lavori, dietro questo nuovo modo di presentarsi agli ascoltatori ci sarebbe addirittura lo zampino di Jimmy Iovine, il presidente della Geffen, già noto per aver lanciato il provocante gruppo femminile delle Pussycat Dolls. Indiscrezione a parte, Loose vede Nelly Furtado abbandonare i crossover degli esordi per puntare su brani decisamente hip hop come Promiscuous o assolutamente pop come All Good Things Come to an End. Un brano, quest'ultimo, che Nelly Furtado reinterpreta con vari artisti di ogni parte del mondo. In Italia, per questo progetto di internazionalizzazione, nell'autunno 2006 vengono scelti gli Zero Assoluto.

Oltre che della musica, Nelly Furtado è anche appassionata di recitazione. E nel 2008, dopo essere apparsa nel corso degli anni in piccole parti in serie TV fortunate come Roswell o CSI New York, viene scritturata per il film Max Payne, diretto da John Moore. Tornata di nuovo alle sette note, nel 2009 la promozione del suo nuovo album, Mi Plan, la porta anche sul palco di Amici di Maria De Filippi, dove riceve il disco di platino per le oltre 350.000 copie vendute in Italia durante la sua carriera. Carriera che prosegue con l'uscita di The Spirit Indestructible del 2012 e The Ride del 2017, oltre con collaborazioni con rapper come Nerd, con cui duetta in Hot and Fun, o Knan, con il quale canta in Is Anybody Out There. A dire il vero, a tutt'oggi il disco di maggior successo di Nelly Furtado resta Lose. E in tempi più recenti, la musicista canadese è tornata ai vertici delle hit parade mondiali solo grazie alla raccolta The Best of Nelly Furtado, edita il 16 novembre del 2010.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Deep Purple. Nel maggio del 1965, Ian Gillan alla voce, Graham Dimmock e Tony Lander alla chitarra, Roger Glover al basso, Sheila Dimmock alle tastiere e Harvey Shields alla batteria decidono di fondare una band. È così che nascono gli Episode 6, il primo nucleo dei Deep Purple. Nel 1967, poco lontano, nasce un altro gruppo, The Flower Power Man and Their Garden, gruppo formato da Tony Burrows, Neil Landon, Robin Shaw e Pete Nelson alla voce, Ged Stone alla chitarra, Nick Simper al basso, John Lord all'organo e Carol Little alla batteria, che pubblica brani come Let's Go to San Francisco. Entrambi i gruppi fanno parte del circuito musicale underground inglese e nel febbraio 1968, dopo un incontro casuale tra John Lord e Ritchie Blackmore, prende vita un nuovo progetto musicale, i Roundabout, che comprendono Blackmore alla chitarra, Lord all'organo, Chris Curtis alla voce, Bobby Woodman alla batteria e Nick Simper al basso. Nel marzo 1968 Blackmore, Lord e Simper accantonano i Roundabout e insieme al cantante Rod Evans e al batterista Ian Paice creano un nuovo quintetto. Per il nome Blackmore propone Deep Purple, pensando all'omonima canzone di Nino Tempo e April Stevens che è il brano preferito di sua nonna. Pochi mesi e nell'ottobre del 1968 il gruppo ottiene un buon successo negli Stati Uniti con il singolo Hush, la cover di un brano di Joe South e con l'album di debutto intitolato Shadows of Deep Purple.

Nel 1969 i Deep Purple pubblicano due album, The Book of Taliesin e Deep Purple, disco omonimo che la band incide in parte con un'orchestra sinfonica. Fino a questo momento il gruppo gode di una buona fama, ma il successo presso il grande pubblico è ancora lontano. Il cantante Rod Evans e il bassista Nick Simper lasciano il posto rispettivamente al mitico Ian Gillan e Roger Glover, dando vita alla cosiddetta formazione classica dei Deep Purple, il Mark II. Con Ian Gillan alla voce, il gruppo incide l'album Concert for Group and Orchestra, un movimento in tre parti composto da Lord e inciso con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Malcolm Arnold. Poco tempo e Gillan e soci abbandonano gli arrangiamenti con orchestra per dedicarsi alle prime sperimentazioni hard rock, genere lanciato dai Led Zeppelin e condiviso dai Black Sabbath. Dopo aver ascoltato gli autori di One Lotta Love, John Lord attacca il suo organo Hammond a un amplificatore per chitarra elettrica Marshall e inventa il suono che caratterizza da sempre la band. La discografia post-classica si apre con una pietra miliare del rock, Deep Purple in Rock, del 1970. Speed King, Child in Time, Into the Fire e Hard Loving Man sono brani che fanno epoca e Blackmore e soci affrontano il loro primo trionfale tour mondiale.

Dopo il successo dell'album In Rock, i Deep Purple cominciano a lavorare a Fireball, album che spazia dal blues di No No No e Demon's Eyes al country di Anyone's Daughter. Il pubblico, desideroso di ascoltare ancora fragorose note rock, resta deluso e Fireball, pur essendo un successo, non riesce a bissare il suo predecessore. A consacrarli fra gli immortali del rock nel 1972 è l'album Machine Head, disco famoso soprattutto per Smoke on the Water, canzone ispirata all'incendio al casinò di Montreux che distrusse l'intera strumentazione di Frank Zappa e dei Mothers of Invention. Per ottenere un nuovo suono, Blackmore e compagni decidono di registrare le tracce di Machine Head parte sul camion studio dei Rolling Stones e parte all'interno di un albergo di Montreux. All'indomani dell'uscita di Machine Head, i Deep Purple affrontano un nuovo tour mondiale che li porta ad esibirsi anche in Giappone, dove viene inciso il capolavoro live Made in Japan.

Per la composizione dell'album Who Do We Think We Are del 1973, i Deep Purple si fermano per qualche tempo anche in Italia. All'indomani dell'uscita di questo disco, all'interno della band si creano varie tensioni che portano alla fuoriuscita di Ian Gillan e Roger Glover, sostituiti dal bassista Glenn Hughes e dal cantante David Coverdale. Con questa formazione nel 1974 vengono incisi Burn e Stormbringer e viene pubblicato il live Made in Europe. Durante il tour di Stormbringer, il 7 aprile 1975, però anche Blackmore lascia i Deep Purple per fondare i Rainbow con Ronnie James Dio, cantante storico dei Black Sabbath. Al posto di Blackmore arriva Tommy Bolin, che incide l'album Come Taste the Band del 1975 e per i suoi problemi di dipendenza all'eroina crea non pochi problemi alla band. Finché stanco, il cantante David Coverdale abbandona il palco nel bel mezzo di un concerto di Liverpool. È la fine dei Deep Purple. Bolin muore di overdose poco tempo dopo. Glenn Hughes prosegue la carriera solista. David Coverdale fonda i Whitesnake, a cui si uniscono Ian Paice e John Lord. Solo nell'aprile del 1984 i Deep Purple tornano a riunirsi e Blackmore, Gillan, Glover, Lord e Paice lavorano alle nuove canzoni di Perfect Stranger e di House of Blue Light. Tra litigi e riappacificazioni, con una line-up sempre pronta a variare, i Deep Purple continuano ancora oggi a fare decine di concerti nel mondo e a pubblicare album come Bananas del 2003 e Rapture of Deep del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942, ma cresce a Detroit, dove il padre è alla guida di una chiesa. Da bambina, Aretha e le sue sorelle, Caroline ed Erma, cantano nel coro della parrocchia ed è qui che chiunque la ascolta si accorge del suo straordinario talento. A soli 14 anni, Aretha incide il suo primo disco, The Gospel Soul of Aretha Franklin, e dopo essere stata notata dal leggendario produttore discografico John Hammond, firma anche un contratto con la Columbia Records. Le prime canzoni di successo arrivano nei primi anni 60, quando Aretha Franklin pubblica brani come Rock and Buy Your Baby with a Dixie Melody. La Columbia però le fa incidere soprattutto musica jazz, un genere nel quale la cantante non riesce ad esprimersi in libertà e dare il meglio di se stessa. Nel 1962 sposa Ted White, che diventa il suo manager e l'aiuta a cercare un'altra etichetta discografica. Entrata a far parte della Atlantic Records nel 1967, Aretha collabora con Jerry Wexler e Arif Mardin, due produttori illuminati che intuiscono il suo groove e le propongono canzoni venate di soul e R&B. È in questo periodo che Aretha si guadagna il titolo di The Queen of Soul.

Nel 1967 Aretha Franklin incide brani che entrano di diritto nella storia della musica mondiale come Respect, una cover di Otis Redding che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili degli Stati Uniti. Nello stesso anno pubblica incisioni memorabili come I'll Never Love the Man, Aretha Arrives, Take It Like You Give It e Lee Cross. Proprio mentre ottiene un enorme successo mondiale, Aretha Franklin archivia il naufragio del suo matrimonio con Ted White. A consolarla dalle traversie sentimentali, in ogni caso, ci sono i milioni di dischi venduti fra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Senza porsi alcun limite di genere, la cantante spazia con nonchalance dal gospel al blues, dal pop alla musica psichedelica al rock. Incide cover emozionanti, quali Eleanor Rigby dei Beatles e Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, e album memorabili come Live at Fillmore West del 1971 e Amazing Grace, un doppio live di musica gospel registrato in una chiesa battista di Los Angeles nel 1972.

Tra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Aretha Franklin non è mai salita fino al primo posto della classifica inglese, dove raggiunge solo un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. In compenso, detiene il record di numero 1 nella classifica americana R&B, dove è regina per ben 18 volte e per due volte è in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Tra i singoli che la regina del soul incide in questi anni ci sono capolavori come Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Things e Baby I Love You. Dopo il 1968, anno in cui viene istituita la categoria R&B ai Grammy Award, Aretha si aggiudica quello riservato alla Best Female R&B Vocal Performance per 8 anni consecutivi. Pur restando legata ai suoi produttori storici Wexel e Mardin, nel 1973 Aretha pubblica You assieme a Quincy Jones. L'album, pur contenendo singoli di grande successo come Angel, non ottiene grandi fortune.

Nel 1980 Aretha Franklin recita nel cult film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd, nel ruolo della moglie di Matt Guitar Murphy, e nelle sequenze che la riguardano canta l'intramontabile Things. Nel 1985 Aretha Franklin incide un hit dance, Freeway of Love. In generale, però, la discografia pubblicata negli anni Ottanta dalla Regina del Soul è qualitativamente inferiore a quella dei decenni precedenti, nonostante l'apporto di artisti del calibro di Curtis Mayfield. A complicare le cose, nel 1984 c'è una brutta vicenda legata alla rottura

di un contratto. La cantante viene denunciata perché, pur essendosi impegnata, non riesce a partecipare al musical di Broadway Sing Malia Sing, basato sulla vita leggendaria del gospel Malia Jackson, principalmente a causa della sua paura di volare. Nonostante gli alti e i bassi, però, Aretha ancora oggi sforna dischi di notevole spessore, ai quali collaborano punte di diamante del nuovo R&B come Lauryn Hill e Mary J. Blige. Nel 1998, tra tutti i cantanti del mondo, è proprio lei a essere ingaggiata d'urgenza dagli organizzatori dei Grammy Awards per sostituire Luciano Pavarotti, colpito da un malessere improvviso. In 24 ore, la regina del soul prepara un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando in italiano. E quando sale sul palco, dà vita a una delle esibizioni più grandi della manifestazione. Nel terzo millennio, oltre a recitare nel seguito di The Blues Brothers, incide album coinvolgenti come So Damn Happy del 2003 e A Woman Falling Out of Love del 2007.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Electric Light Orchestra.
3: Mentre in Inghilterra si spengono gli ultimi sussulti del movimento beat, a Birmingham gli ex componenti del gruppo The Move, il cantante Jeff Lynne, il chitarrista Roy Wood e il batterista Bev Bevan, stanno già pensando a nuovi orizzonti musicali da esplorare. È il 1969 e i tre decidono di dedicarsi a qualcosa che misceli rock sinfonico e musica dei Beatles. Due anni di prove e nel dicembre 1971 la band ha scelto di chiamarsi ELO, Electric Light Orchestra. Pubblica il primo album di debutto, The Electric Light Orchestra, disco nel quale è fondamentale l'apporto di Bill Hunt al corno francese e Steve Wolam al violino. Grazie alla sua natura sperimentale, la raccolta, che spazia dal baroque and roll al progressive, attira una certa attenzione sia in America che in Gran Bretagna, riuscendo a far capolino nelle classifiche di vendita di entrambi i paesi. Negli Stati Uniti l'album viene distribuito con il titolo No Answer, per un grottesco malinteso. Al telefono il discografico americano che si occupa dell'uscita chiede il nome dell'album e la frase senza risposta viene presa per il titolo dell'edizione statunitense. Al termine di un disastroso tour italiano nel 1972, però, la tensione fra i componenti della band è tale che Roy Wood se ne va e forma gli Wizard. Quasi a far dispetto a Wood, non appena egli abbandona la band, gli ELO, grazie soprattutto alle loro faraoniche esibizioni dal vivo, ottengono i primi veri consensi. Un'ascesa che porta ai trionfi del singolo Evil Woman e dell'album Face the Music, pubblicati nel 1975.

Nel 1976 gli Electric Light Orchestra possono dirsi un gruppo ormai affermato grazie a Living Things, Rockaria, Telephone Line e alle altre tracce di A New World Record. A rafforzare la loro fama nel 1977 è il doppio Out of the Blue e il loro super show che li vede esibirsi in tutto il mondo su un palco su cui troneggia una grandiosa astronave. La consacrazione definitiva arriva nel 1979, quando, virando decisamente verso le sonorità disco, tanto in voga all'epoca, gli ELO incidono Discovery. La scaletta del disco parla da sola. Oltre a Shine a Little Love, The Diary of Horace Wimp, Need Her Love, Midnight Blue, On the Run e Wishing sono incluse nell'LP Don't Bring Me Down, Confusion e Last Train to London, tutte e tre singoli che vengono venduti in milioni di copie. Yeah.

realizzare Don't Bring Me Down e le altre canzoni di Discovery sono solo i quattro componenti degli Electric Light Orchestra, ovvero Jeff Lynne, Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott. Violinisti e suonatori di corno sono stati ormai sostituiti dai sintetizzatori. Una scelta azzeccata, visto la fortuna commerciale che attende il quartetto. Gli ELO, alla fine degli anni 70, sono così celebri che vengono addirittura ingaggiati per la colonna sonora di Xanadu, film con il quale Olivia Newton-John, diventata un idolo con Grease, cerca di bissare i suoi successi al botteghino. Il risultato non è dei più entusiasmanti, ma fa vendere I'm Alive. All Over the World, assieme alla stessa Xanadu, interpretata dalla Newton-John, raggiungendo tutte la top 10. Nel 1981, recuperata la capacità di esplorare nuove soluzioni sonore, gli ELO realizzano Time, un'interessante raccolta in cui la band si rifà sia al prog che alla new wave. Divergenze interne però portano allo scioglimento del gruppo, che si congeda subito dopo la pubblicazione del CD Balance of Power del 1986. Lynne, chiusa la storia dell'orchestra elettrica, si dà totalmente alla produzione e collabora sempre più strettamente con George Harrison. Da questo legame nasce anche il fortunato supergruppo Traveling Wilburys, nel quale oltre all'ex Beatles e Lynne militano anche Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison. Gli altri tentano vari progetti, senza mai raggiungere i risultati commerciali di pezzi come Confusion.

Nonostante vari tentativi di riesumare la band, il nome degli Electric Light Orchestra sembra destinato all'oblio. All'indomani degli insuccessi di Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott, nel 2001 lo stesso Jeff Lynne cerca inutilmente di rilanciare il progetto che non riesce a decollare, nonostante il coinvolgimento, fra gli altri, anche di George Harrison e Ringo Starr. L'amore del grande pubblico per il fondatore degli ELO torna solo nel 2015, quando il musicista inglese tiene un concerto al Hyde Park di Londra, accompagnato da una maestosa sezione d'archi. Il successivo album a firma Jeff Lynne, ELO, Alone in the Universe, prelude all'omonimo tour che registra nel solo Regno Unito il sold out totale e la bellezza di 170.000 spettatori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Boston.
2: Hanno inciso soltanto 6 album, ma hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Stiamo parlando dei Boston, gruppo fondato dall'ingegnere Tom Scholz all'inizio degli anni 70. Gli esordi della band, che nella primissima formazione vede nella line-up anche il chitarrista Barry Gaudreau, il batterista Jim Mesdy e il cantante Ron Patti, sono quelli classici della formazione emergente rock. Tanti concerti live nei peggiori locali della capitale del Massachusetts, con i nomi più disparati e la realizzazione di una demo. A rendere diverso da tutti gli altri il gruppo è però l'ossessione per la purezza del suono del suo leader. Messi a buon frutto gli insegnamenti ricevuti a ingegneria, Scholz, insoddisfatto dalla tecnologia della strumentazione esistente, comincia a costruirsi da solo ciò che gli serve. Dopo i primi rifiuti, un nastro con le canzoni della formazione finisce in mano ai responsabili della Epic, che, interessati al progetto, impongono a Scholz nuovi compagni. Alla chitarra c'è Barry Gaudreau, alla voce Brad Delp, al basso Frank Sheehan e alla batteria Steve Ashan. È questo quintetto che nel 1976 entra in studio per realizzare il primo album ufficiale della band. Durante le sessioni di registrazione, Scholz e soci devono anche risolvere il problema del nome e, senza perderci troppo tempo, viene deciso che va bene Boston, come suggerisce il produttore John Boylan. Nel disco di esordio, che porta anch'esso il nome della città americana, vengono inclusi pezzi epici come More Than I Feeling.

More Than I Feeling, che ancora oggi è il brano più noto dei Boston, compare nei più disparati film, serie TV e giochi elettronici, da Madagascar 2, per esempio, alla serie per la televisione Scrubs, passando per Guitar Hero, il noto videogame musicale. Grazie a questo singolo, l'album Boston diventa subito un caso discografico. Nel giro di un anno supera la stratosferica cifra di 2 milioni di copie e a tutt'oggi è ancora il secondo disco di debutto più venduto di sempre, dietro Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Niente male per un 33 giri su cui pochi avrebbero scommesso. Poco fiducioso nel trionfo di un album rock in piena era disco music, lo è persino il suo creatore Tom Scholz, che fino a che Boston non entra nella top 10 in America, resta a lavorare come creativo alla Polaroid. Oltre a More Than I Feeling, tutte le tracce del long playing hanno grande fortuna. Smoking, per esempio, è anch'essa un classico e la troviamo anche nel videogioco GTA San Andreas.

All'indomani del successo dell'album Boston, la casa discografica Epic CBS vuol far subito pubblicare un secondo disco al gruppo di Tom Scholz, ma il polistrumentista e ingegnere, che è un perfezionista, pretende almeno i 2 anni previsti dal contratto per realizzare le nuove tracce. E comunque, quando Don't Look Back nel 1978 esce, dichiara pubblicamente di essere stato costretto a pubblicare un prodotto raffazzonato. La realtà è che anche in questo secondo caso si tratta di un ottimo disco e in un mese vende 4 milioni di copie. Al termine del tour promozionale, però, i rapporti tra il leader dei Boston e l'etichetta sono ormai rotti e Scholz dichiara che consegnerà il terzo disco della band solo quando sarà davvero convinto di aver fatto un buon lavoro. Di diverso avviso, gli altri componenti del gruppo cercano di cavalcare l'onda del successo e, riunitisi attorno al chitarrista Barry Goodrow, ottengono un discreto successo con il singolo Dreams. Venuto a sapere che la CBS li ha messi sotto contratto e ha perfino suggerito loro di chiamarsi Almost Boston, ovvero quasi Boston, Scholz intenta causa all'etichetta. Per circa 10 anni la battaglia legale va avanti senza esclusioni di colpi. Nel tentativo di ridurre al silenzio Scholz, gli vengono perfino bloccati i pagamenti dei diritti dei 2 album già pubblicati. L'ingegnere americano però non ha problemi di fondi, perché con il primo denaro ottenuto grazie ai Boston aveva fondato la Scholz Research and Development Inc., un'azienda per la produzione di amplificatori come il celebre Rockman e altra strumentazione musicale. Nel 1986, a dispetto delle liti in tribunale con la Major, Scholz rifonda la band assieme a 2 vecchi compagni come Brad Delp, voce, e Jim Masdi, batteria percussioni, e pubblica Third Stage, il terzo album dei Boston.

Amanda. Il brano principale del terzo album dei Boston, Third Stage, è anche il bootleg più celebre della band di Schultz. Durante le sessioni del disco, in sala di incisione, vengono rubate alcune registrazioni del pezzo, che finiscono nelle mani dei fan più sfegatati della band. Ormai deciso ad andare avanti da solo, chiamando in studio di volta in volta alcuni colleghi, Tom Schultz pubblica prima l'album di inediti Walk On del 1994. Nel 1997 rilascia un Greatest Hits, nel 2002 fa uscire Corporate America e nel 2013 dà alle stampe Life, Love and Hope. Tra alta classifica e concerti nei 5 continenti, i Boston trovano anche il tempo di abbracciare buone cause. Da sempre al fianco di chi lotta l'AIDS, la band ha dedicato spesso tempo ed energie per campagne importanti, come quella contro le violenze domestiche. Tanto è l'amore dei fan verso la musica della formazione del Massachusetts che le recenti rimasterizzazioni dei primi dischi e del The Best, che tra le altre contiene anche il classico Rock and Roll Band, sono di nuovo entrate nelle classifiche di vendita di

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Delegation.
3: Sarà stata la nostalgia del caldo sole della Giamaica. Sarà stata la passione per grandi come Ray Charles, Sam Cooke, Marvin Gaye o Sly and the Family Stone. Poco importa. Ricky Bailey, giovane di origine caraibica, trasferitosi da ragazzino a Birmingham, più che con le parole, fin da adolescente, riesce a esprimersi attraverso il soul. Il suo primo gruppo, niente di più che una band giovanile, sono i Five Star Cadets. È solo nel 1975, dopo l'incontro con Len Coley e Roddy Harris, che nasce l'idea dei Delegation, formazione che attraverserà tra alterne fortune tre decenni, dagli anni 70 agli anni 90. Fondamentale per il trio è l'incontro con il compositore e produttore Ken Gold, l'inventore dei The Real Thing, con il quale pubblicano due singoli che ottengono un discreto successo, The Promise of Love, del 1976, e Where is the Love We Used to Know, del 1977. Insoddisfatto dei successi ottenuti, Roddy Harris lascia il gruppo, e a sostituirlo è Ray Patterson. Anche Len Coley abbandona e al suo posto subentra Bruce Dunbar. È con questi nuovi compagni che Ricky Bailey realizza Oh Honey. Questa canzone, che in UK passa quasi inosservata, vende in America oltre 500.000 copie ed è il primo vero grande successo dei Delegation, nonché il brano che anticipa il loro fortunato album The Promise of Love. Dal disco, edito nel 1979, verranno tratti altri acclamati 45 giri, come Mr. Heartbreak e Someone Oughta Write a Song About You Baby. Cambiata anche etichetta discografica, i tre si preparano a un grande exploit che arriva nel 1980 con l'album Eau de Vie, che contiene, tra le altre tracce, Heartache No. 9, Darling I Think About You, Put a Little Love on Me e You and I.

All'indomani dell'enorme successo commerciale di O The V, i Delegation si mettono a lavorare alle canzoni dei loro successivi album, l'eponimo del 1981 e Deuces High. A differenza di quello che era accaduto con Oh Honey, i pezzi di questi due LP conquistano l'Europa intera, ma non riescono a entrare in classifica negli Stati Uniti. Di nuovo focolaio di tensioni, la formazione nel 1984 vede l'uscita di Bruce Dunbar, che se ne torna nella natia America, e l'ingresso al suo posto di Kathy Bryant. È per puro caso che Ricky in Germania ascolta Kathy, ma la sua voce e il suo talento sono tali che gli offre subito di entrare nella band. Con questa nuova lineup, i Delegation incidono tutta una serie di dischi e si esibiscono in lungo e largo fino alla fine degli anni Ottanta. Dal vivo, naturalmente, la parte del leone la fanno i pezzi più amati dal pubblico, come per esempio Darling I Think About.

Durante i primi anni Ottanta, quando oramai si sono spenti gli ultimi entusiasmi per la disco music, i Delegation iniziano a non interessare più il grande pubblico. Il loro singolo It's Your Turn, realizzato nel 1983 sotto l'egida dell'etichetta discografica Epic, entra nella top 10 solo in Francia. E altrettanta poca fortuna arride a The Mix, compilation di 5 grandi successi firmati da Ricky Bailey e soci per la label francese Scorpio Records. Dopo un altro paio d'anni di lento declino, i Delegation interrompono l'attività. Uno scherzo del destino, visto che, proprio in questo periodo, molti gruppi rap emergenti trovano il successo proprio grazie a campionamenti dei loro pezzi. Uno dei casi più noti, per esempio, è quello di Coolio, che con i Ghetto Boys arriva ai vertici delle classifiche con il sampling di Oh Honey. Visto il rinnovato interesse per i Delegation, attorno alla metà degli anni 90, Bailey decide di collaborare con Ken Gold per dare vita alla Euro Jam Records, con la quale ristampare i pezzi più celebri della formazione nel Greatest Hits, The Classic Collection.

Visto il grande successo della raccolta The Classic Collection, Ricky Bailey, nel 1993, riforma i Delegation per reincidere nuove versioni dei classici della sua formazione. Il nuovo album, intitolato Encore, viene realizzato e distribuito in Indonesia e in altri paesi asiatici. Poi, grazie all'interesse suscitato nei produttori italiani Mauro Farina e Fabio Turatti and Factory Team, esce anche in una versione dedicata al mercato europeo. È ai Factory Sound Studios di Verona che nascono le riletture di You and I, Wanna Be the Winner, Put a Little Love on Me, In the Night e delle altre tracce del disco, che viene pubblicato nell'aprile del 1996 dalla One Way Records.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasce a Newark il 9 agosto 1963 in una famiglia di celebri musiciste, come sua madre, Emily Sissy, componente del gruppo The Sweet Inspiration, e sua zia Dionne Warwick. Già famosa nel mondo dello spettacolo come modella, il 14 febbraio 1985 la cantante americana pubblica il primo auto-intitolato album. Il disco all'inizio ottiene solo un tiepido riscontro, poi nel corso dell'anno ben 3 singoli ottengono la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100. Grazie a questi brani, All at Once, Greatest Love of All e Saving All My Love for You, il CD Whitney entra nel Guinness dei primati come l'album più venduto di una cantante esordiente, 23 milioni di copie. Record battuto nel 1999 da Britney Spears con l'album Baby One More Time. Nel maggio 1987 la cantante pubblica il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il primo brano estratto del suo secondo album intitolato Whitney e pezzo che esordisce in cima alla classifica singoli di Billboard il 27 giugno 1987.

Nel CD Whitney, secondo album della straordinaria Whitney Houston, oltre a I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, compaiono anche brani come So Emotional, Where Are You e For The Love Of You. Tracce che fanno vendere alla cantante oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nel 1987 Whitney si esibisce anche in Italia come super ospite al Festival di Sanremo. Per lei, all'Ariston, c'è un'accoglienza calorosissima e, caso accaduto solo 3 volte nella storia della manifestazione, anche la richiesta di un bis. Nel 1988, con la sua incredibile voce, registra la suggestiva One Moment in Time, inno alle Olimpiadi di Seul. Il terzo album, I'm Your Baby Tonight, esce il 6 novembre 1990. Per I'm Your Baby Tonight, la Houston si avvale di produttori leggendari come Luther Vandross, Narada Michael Walden e Stevie Wonder, con il quale duetta nel brano We Didn't Know.

Nel 1992 Whitney Houston debutta al cinema con il film La Guardia del Corpo, interpretato insieme a Kevin Costner. Il brano portante della colonna sonora, I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, ottiene un successo galattico. L'album, che contiene le musiche della pellicola, diventa la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, con 42 milioni di copie. Il brano fa vincere alla cantante 2 Grammy Awards, 3 MTV Movie Awards, 2 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un World Music Awards. I Will Always Love You, con i suoi 16 milioni di copie vendute, entra nel Guinness dei primati come il singolo interpretato da una voce femminile più venduto al mondo. Sulla scia del successo di La Guardia del Corpo, la Houston nel 1995 è la protagonista del film Donne, Waiting to Exhale, diretto da Forest Whitaker e interpretato da Loretta Devine, Angela Bassett e Lila Rocon, Giancarlo Esposito. L'anno dopo, insieme a Denzel Washington, recita in Uno sguardo dal cielo.

Nel 1998 Whitney Houston pubblica il suo quarto album, My Love Is Your Love, dove compaiono duetti come Heartbreaker Hotel insieme alle Soul Sister Faith Evans e Kelly Price, If I Told You That con George Michael, In My Business con Missy Elliott e When You Believe con Mariah Carey, brano che fa anche da colonna sonora al film d'animazione della DreamWorks Il Principe d'Egitto, film che vince l'Oscar per la migliore colonna sonora. Nel 2000 Whitney duetta anche con Enrique Iglesias nel brano Could I Have This Kiss Forever, che viene pubblicato nel primo greatest hits della cantante. Nonostante il successo di album come Just Whitney del 2002 e il CD natalizio One Wish di Holiday Album del 2003, nel terzo millennio l'artista di Newark vede la sua fama andare verso un inarrestabile declino a causa dell'uso di droghe e per gli scandali causati dal tempestoso rapporto con l'ex marito Bobby Brown. L'immagine di brava ragazza degli esordi piano piano è scomparsa del tutto, seppellita sotto decine di interviste ed esibizioni cancellate all'ultimo minuto, fermi e programmi di riabilitazione. Una spirale infernale dalla quale la bella Whitney Houston non uscirà mai. La scomparsa avviene l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills. Pochi mesi dopo, la polizia riaprirà il caso riguardante la sua morte a causa di voci insistenti su una presunta uccisione per debiti di droga.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Da Funk. All'inizio della carriera si chiamavano Darling, ma nella prima recensione pubblicata su di loro dal giornale inglese Melody Maker vengono definiti A Bunch of Daft Punk, ovvero un manipolo di stupidi teppisti, e da quel momento decidono di cambiare il proprio nome proprio in Daft Punk. Rivoluzionari certamente, ma stupidi proprio no. Guy Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, a dispetto di quel che scrive la stampa musicale britannica, nel giro di pochi anni diventano il gruppo più noto dell'elettronica internazionale, sia per la qualità delle loro canzoni che per le vendite stratosferiche dei loro dischi. A soli 20 anni, nel 1997, i componenti del duo hanno già inciso 2 singoli assai apprezzati, quando esce il loro primo album On Work, una raccolta di pezzi in cui vengono mischiati in maniera geniale techno, house, acid house ed electro. Traccia di punta del CD è Around the World, presente per oltre 10 anni nella top 100 dei brani più suonati dai DJ di tutto il mondo.

Celebri ovunque, i Daft Punk bissano il successo di Around the World con il successivo singolo One More Time, tratto dal CD Discovery del 2001. Il successo del duo parigino è tale che nello stesso anno esce anche il live Alive 1997, resoconto del concerto tenuto a Birmingham nel 1997. Già in quell'esibizione, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter nascondono i loro volti dietro maschere da robot. A dispetto della loro fama, infatti, i due musicisti non amano affatto presentarsi in pubblico senza travestimenti e difficilmente si possono reperire le loro immagini. È proprio con il loro costume da automa che, sulla scia del successo di Discovery, la coppia affronta un tour mondiale che tocca sia l'Occidente che l'Estremo Oriente, toccando anche l'Italia, dove partecipano al Torino Traffic Festival.

0: Nel 2006 Daft Punk pubblicano Human After All, disco che per la prima volta nella loro storia viene accolto con qualche riserva sia da parte della critica che dal pubblico, nonostante si aggiudichi il Grammy Award come miglior disco di musica elettronica dell'anno. Tra gli altri brani, oltre alla title track, figurano anche Robot Rock e Technologic, pezzo che in Italia diverrà jingle della pubblicità di una notissima marca di auto. Sempre nel 2006, i due sperimentatori licenziano la raccolta Music Volume 1, 1993-2005, che viene distribuita anche in versione DVD. Un solo anno, e Guy Manuel e Thomas firmano un nuovo live, e Live 2007. All'indomani di un nuovo fortunatissimo tour, i Daft Punk si dedicano ad altri progetti e per rivederli on stage bisognerà attendere la loro partecipazione a sorpresa al concerto degli amici Phoenix, in programma il 20 ottobre 2010 al Madison Square Garden di New York.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it.

Nel 2010 Daft Punk producono la colonna sonora del film Disney Tron Legacy e nell'aprile 2011 pubblicano i remix nella raccolta denominata Tron Legacy Reconfigured. Per avere un nuovo disco bisognerà attendere fino al 2013, quando dopo un anno di lavoro esce Random Access Memories, disco al quale collaborano icone della musica dance mondiale, come i produttori Giorgio Moroder e Pharrell Williams o il chitarrista e fondatore degli Chic, Nile Rodgers. A precedere l'uscita del CD è il singolo Get Lucky. A differenza di quanto è accaduto in passato, in questo brano, come negli altri nuovi inediti, il duo francese non utilizza samples di brani famosi. La nuova strada intrapresa dai Daft Punk, comunque, è gradita ai loro fan, che li fanno entrare immediatamente nella top 10 dei dischi più venduti in America, come nel Regno Unito o in Giappone.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Tina Turner.
1: Voce e sex appeal. Gli anni passano, ma Tina Turner, oggi come all'inizio della sua carriera, è la leonessa del soul. Anna May Bullock, questo è il vero nome della grande musicista e performer americana, nasce il 26 novembre 1939 a Nutbush, un paesino del Tennessee. Dotata di un incredibile talento vocale, inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. La realtà rionale di Nutbush, però, sta troppo stretta a Anna May, che appena maggiorenne si unisce a Ike Turner, un cantante che gode di una discreta popolarità e che diventerà suo marito. Assunto il nome d'arte di Tina Turner, la cantante nei due anni successivi accompagna in tour il compagno come corista. Bella e brava, è lei che sul palcoscenico catalizza l'attenzione del pubblico e la band di Ike Turner diventa la Ike and Tina Turner Review. Con questo ensemble, Tina debutta in classifica nel 1960 con A Fool in Love. La prima vera affermazione della band è dell'anno dopo, quando Proud Mary arriva al quarto posto della chart USA. I'm gonna be-

Tina Turner si impone subito per le sue performance aggressive e potenti. Nella sua voce e nel suo affascinante modo di muoversi sul palco c'è tutta la forza che nasce dal dolore. Anche se baciata da un talento unico, la sua vita è tutta un susseguirsi di grandi tragedie. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Accanto a suo marito Ike spera di cambiare vita, ma per l'ennesima volta le sue aspettative sono destinate a essere deluse. Ike è un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata e che la tradisce continuamente. Non è un caso che dopo anni e anni di maltrattamenti, Tina decida di separarsi e di intraprendere la carriera da solista. La vita di Tina Turner è un vero romanzo e assai appassionante è anche il film What's Love Got to Do with It, che viene realizzato da Brian Gibson nel 1993 sulla base dell'autobiografia Io Tina. La pellicola racconta gli anni bui con Ike e la faticosa risalita ai vertici dello showbiz. Una riconquista del successo che negli anni 70 passa attraverso pellicole di culto come Tommy degli Who, film dove la cantante interpreta Acid Queen. A consacrare Tina Turner fra le stelle del firmamento della musica mondiale sono gli anni 80. Nel 1984 la sua cover di Let's Stay Together di Al Green è fra i primi 30 singoli più venduti dell'anno. Il successivo What's Love Got to Do With It resta per 3 settimane al numero 1 nelle classifiche americane e il suo album Private Dancer diventa un classico per milioni di persone, nonché una fucina di nuove hit come la stessa Private Dancer e Better Be Good to Me. I called you.

Il legame tra Tina Turner e il mondo della celluloide si rinforza nel 1985, anno di uscita di Mad Max, Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In questo film la Turner canta la canzone tema We Don't Need Another Hero, che si rivela l'ennesimo successo. Un solo anno e Tina Turner è di nuovo sugli allori per Typical Male, un disco nel quale figurano brani amatissimi come, oltre alla title track, What You Get What You See e Two People. Sebbene non particolarmente prolifica, pubblicherà solo 5 album di studio in 15 anni. Tina Turner è una delle cantanti più amate al mondo anche nel terzo millennio, merito di lavori pregevolissimi quali Foreign Affair del 1989, un successo da 10 milioni di copie vendute nel mondo, Wildest Dream del 1996 e 24/7 del 2000.

Nel 2004, a 65 anni portati con noncuranza, Tina Turner pubblica il doppio CD All the Best, un concentrato del meglio di 40 anni di carriera e tre splendidi inediti, Open Arms, Complicated Disaster e Something Special. Fra le altre canzoni anche Le cose della vita, cantata in coppia con Eros Ramazzotti, uno dei tanti duetti stellari che hanno visto la leonessa di Nutbush al fianco di mostri sacri come David Bowie, Eric Clapton e Barry White. Tina Turner, a dispetto dell'età anagrafica che non le rende giustizia, continua a raggiungere il cuore di milioni di fan con la sua inesauribile energia. L'intera sua vita, piena di difficoltà all'apparenza insormontabili, ma anche di passione e sincera dedizione per la musica, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Nel dicembre del 2005, durante uno spettacolo al John F. Kennedy di Washington, Tina Turner riceve il Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche. Un premio prestigioso riservato a un gruppo di artisti di elite che comprende star del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone Teach Me Again, che raggiunge la vetta della classifica italiana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pink Floyd. I Pink Floyd nascono come gruppo musicale studentesco al Politecnico di Architettura a Cambridge nel 1964. A fondare la band sono George Roger Waters, basso e voce, Nicholas Berkeley Nick Mason, batteria, Richard William Ricky Wright, tastiera e voce, e Roger Keith Sid Barrett, chitarra e voce, che scelgono il nome del gruppo unendo quelli dei bluesman Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council. Due anni di prove e nel 1966 i Pink Floyd si ritrovano a essere le stelle del tempio londinese della musica underground, l'UFO Club. All'inizio la fama del gruppo è dovuta soprattutto ai testi surreali scritti da Syd Barrett, che nei brani Arnold Lane, See Emily Play o The Gnome cita star della fantasy come Tolkien. Con Syd Barrett i Pink Floyd pubblicano due dischi, The Piper at the Gates of Dawn e A Saucerful of Secrets. Poi, a causa dell'uso massiccio di LSD, Barrett ha grossi problemi di salute e il 6 aprile 1968 viene sostituito da David John Gilmour. Il primo album con il nuovo chitarrista è A Saucerful of Secrets, che esce il 29 giugno 1968. All'inizio degli anni 70 i Pink Floyd sono già una band famosa grazie alla partecipazione alle colonne sonore dei film More del 1969, Zabriskie Point del 1970 e Obscured by Clouds del 1972, e grazie al doppio album Amalgama del 1969, Atom Heart Mother del 1970 e Middle del 1971.

Nel 1971 i Pink Floyd sono a Parigi per realizzare il capolavoro The Dark Side of the Moon. È qui che vengono raggiunti dal regista Adrian Maben, che propone di girare un documentario sulla band. Per la pellicola viene scelta una location assolutamente speciale, l'anfiteatro di Pompei. Il film diventa un culto per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Due anni di lavoro e Roger Waters e i soci nel 1973 pubblicano l'epocale The Dark Side of the Moon, l'LP che sulla copertina riporta il famoso prisma che scompone la luce bianca nei colori dell'iride. The Dark Side of the Moon, che è il primo album della storia a essere inciso con il rivoluzionario Dolby System, resta 14 anni nella classifica americana Billboard 200 e vende oltre 40 milioni di copie nel mondo. Dall'album viene estratto il singolo Money, che fa il giro del mondo.

Il 1975 è l'anno in cui i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here, album dedicato a Syd Barrett, che durante le registrazioni agli Abbey Road Studio si presenta agli ex compagni in stato confusionale sconvolgendoli. Tra le canzoni dedicate al folle musicista ci sono Shine On Your Crazy Diamond, Welcome to the Machine e Have a Cigar. Dalla registrazione di Wish You Were Here in poi, Roger Waters assume un ruolo sempre più importante, soverchiando gli altri membri dei Pink. Nonostante il clima teso, la band inglese incide pietre miliari come Animals, LP del 1977 ispirato alla Fattoria degli animali di George Orwell, e The Wall, straordinario concept sulla solitudine che nel 1982 diventa l'omonimo film diretto dal regista Alan Parker e interpretato dal leader dei Boomtown Rats, Bob Geldof. Il singolo Another Brick in the Wall è uno dei singoli più amati degli anni 80.

A causa degli screzi tra Roger Waters e David Gilmour, dopo l'uscita nel 1983 di The Final Cut, i Pink Floyd sembrano essere giunti al capolinea. La successiva diatriba legale affida la proprietà del nome Pink Floyd a Gilmour e Mason e Wright, che nel 1987 pubblicano A Momentary Lapse of Reason. Nel 1988 il live è Delicate Sound of Thunder e nel 1994 The Division Bell. Roger Waters, che nel frattempo pubblica con successo album come solista, torna a suonare con gli altri Pink Floyd il 2 luglio 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico Bob Geldof. Per una serata soltanto, i Pink Floyd sono tornati eccezionalmente a esibirsi insieme, suonando 5 brani rappresentativi della loro straordinaria avventura musicale. Speak to Me, Breathe, In Midley con Breathe Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortable Numb. Dopo il Live Aid, milioni di fan avrebbero voluto che il quartetto restasse unito, ma David Gilmour ha gettato la spugna per quanto riguarda una reunion dei Pink Floyd all'inizio del 2006. Waters e i Pink Floyd tornano a incrociare le loro strade il 10 maggio 2007 in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, ma questa volta Roger Waters si limita a suonare nella prima parte dello show e gli ex compagni salgono sul palco nella seconda parte. Il 26 agosto 2008 i Pink Floyd sono stati insigniti con il prestigioso Polar Music Prize. Alla cerimonia erano presenti soltanto Roger Waters e Nick Mason, che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del principe Carlo d'Inghilterra alla Concert Hall di Stoccolma. Il 15 settembre 2008 i media annunciano la morte del tastierista Richard Wright. Hello.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 4 minuti.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 7.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 divani da vivere. C4.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. In Lombardia l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, infatti nella giornata di venerdì un impulso instabile porterà ancora con buona probabilità fenomeni anche in Valpadana, con il persistente rischio di grandinate e colpi di vento, situazione che migliorerà nel corso della giornata di sabato, ma atteso un nuovo peggioramento domenica e l'inizio della nuova settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di
5: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto e parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con NoloGru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. NoloGru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Bentrovati, il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori, il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate con ingerenze esterne in un discorso alla nazione nella notte che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. La sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
8: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale. Per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
7: Una buona giornata da Alessio Galea.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
2: Brico Cay, okay, più vicino a te.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.

0: scorpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier, Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier, costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Tempo via via più instabile per questa seconda parte di settimana. In prossimità del weekend osserveremo un generale aumento dell'instabilità atmosferica a causa di un cedimento dell'anticiclone sotto la spinta di fresche correnti dal nord Europa. Tempo dunque che potrà riservare anche qualche sorpresa, ovvero il rischio di acquazzone temporale di forte intensità con conseguente abbassamento delle temperature, condizioni di spiccata variabilità che proseguiranno anche nel corso dei primi giorni della prossima settimana, e quindi temperature che inizieranno a calare a partire da sabato, portandosi sulle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle di...
6: Joe Cocker!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
5: Chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Galle Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Italia, a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
6: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 9.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Bentrovati, un richiamo immediato. Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà del presidente della Repubblica. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata ad Alessio Galea.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
1: di non dire irripetibile
0: e soprattutto di non dire
2: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
1: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
8: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto e parte alla grande! M come Milano, M come Mocauto.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. In Lombardia l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, infatti nella giornata di venerdì un impulso instabile porterà ancora con buona probabilità fenomeni anche in Valpadana, con il persistente rischio di grandinate e colpi di vento, situazione che migliorerà nel corso della giornata di sabato, ma atteso un nuovo peggioramento domenica e l'inizio della nuova settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle di...
6: Joe Cocker!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Gamma Radio, musica senza tempo.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Orofilo illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Bentrovati, il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa, appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato, oltre

0: lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto dagli amici di Gamma Radio. Tempo via via più instabile per questa seconda parte di settimana. In prossimità del weekend osserveremo un generale aumento dell'instabilità atmosferica a causa di un cedimento dell'anticiclone sotto la spinta di fresche correnti dal nord Europa. Tempo dunque che potrà riservare anche qualche sorpresa, ovvero il rischio di acquazzone temporale di forte intensità con conseguente abbassamento delle temperature, condizioni di spiccata variabilità che proseguiranno anche nel corso dei primi giorni della prossima settimana e quindi temperature che inizieranno a calare a partire da sabato portandosi sulle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di
4: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gamma Radio.

0: ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronte in 24 ore.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
8: Valigie pronte, meteo perfetto, ma la tua vecchia auto ce la farà? Non rischiare le vacanze. Da FP Auto by Givilla è partita l'operazione pronta consegna. Sali a bordo e parti subito con la tua nuova auto. Peugeot 208 100 cavalli, 1200 benzina a partire da soli 13.950 euro. Sì, hai capito bene. In pronta consegna e a un prezzo incredibile per viaggiare quest'estate con zero pensieri. Le vacanze non aspettano e nemmeno queste 30 Peugeot 208 disponibili in salone. L'offerta è limitata e valida solo fino al 27 luglio. Corri da FP Auto by Givilla a Monza in Viale Elvezia 38 e a Paderno in via Reali 9.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Bentrovati. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAIG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Galle Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
5: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle di...
7: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Il processo per il disastro del Ponte Morandi, dopo 8 anni, arriva alla sentenza. L'ex di Diaspi Castellucci, condannato a 12 anni, per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici Diaspi e di Spea. Il viadotto autostradale, ricordiamo, crollò il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone. Caso Roggero, Mattarella richiama Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato. In una nota il Quirinale puntualizza i limiti d'attribuzione del ministro della giustizia, che ha aperto un'istruttoria sulla possibile grazia per il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Andiamo nel milanese: la scintilla, poi le fiamme e l'alta colonna di fumo nero. Un incendio è divampato all'alba di stamattina sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, alle spalle della rilascente non interessata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 mezzi tra autopompe e autoscale. Il rogo, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato innescato poco prima delle 6 dal malfunzionamento di un condizionatore. Tuoni, lampi, raffiche di vento. L'annunciato temporale su Milano è arrivato questa mattina all'alba. Il cielo si è fatto improvvisamente nero con fulmini ben visibili, poi l'acquazzone è durato poco più di una ventina di minuti. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele. Ed è tutto, un saluto.
7: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Vuoi andare in vacanza e ti serve una vettura spaziosa con tutti i comfort e che consumi pochissimo? Da G-Villa la nuova JQ5 Exclusive Full Hybrid ti aspetta in salone a partire da soli 22.950 euro con finanziamento. Sali a bordo subito senza anticipo. 96 rate da 443 euro al mese, nessuna maxi rata finale e 4 anni di manutenzione. Furto incendio tutto incluso. Offerta limitata per vetture in pronta consegna valida fino al 27 luglio con rotamazione. TAN 10,25%, TAEG 12,36%. Dettagli in concessionaria. Smetti di aspettare mesi per avere la tua prossima auto. Corri da G-Villa a Seregno in via Colzani 21 e a Monza in viale Sicilia 114 o gvilla.com.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia.

0: traccia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Gamma Radio.

0: grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore, da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.

0: di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi.
7: A Milano dal 1906.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 13.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
4: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem, Deborah Serracchiani, definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
3: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biseleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAIG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Galle Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Casa della Batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria a Monza. Parti con energia.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda, proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Gfilla, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Gfilla in Viale Sicilia 104 a Monza e parti alla grande!
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di
3: Joe Cocker.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
6: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
5: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok. Più vicino a te.
5: Chiudi gli occhi. Lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura.

0: con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Rimane attiva sempre una certa instabilità sulle nostre regioni. La giornata di venerdì porterà con sé quindi la possibilità ancora di qualche fenomeno non solo relegato ai monti ma anche in Valpadana. Situazione che migliorerà poi nel corso della serata e con la giornata di sabato, mentre tra domenica sera e l'inizio della nuova settimana si riaffaccia ancora la possibilità di fenomeni e con sé anche un apprezzabile calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
2: Joe Cocker!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio.

0: ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
1: di non dire irripetibile
0: e soprattutto di non dire
2: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
1: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
13: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
14: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto e parte alla grande! M come Milano, M come Mocauto!

0: Sono le 15.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Caso Roggero, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. L'uomo sta per costituirsi nel carcere di Bollate, mentre la moglie ha ufficialmente chiesto la grazia. Ed è scontro politico sul caso. Dopo che il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per la richiesta di grazia per Roggero, il capo dello Stato Mattarella ha convocato il guardasigilli ricordando che la grazia è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E sulla vicenda è intervenuta sui social la Premier, rivendicando una norma del DDL sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno. Sicurezza delle piscine. Dopo la morte dell'undicenne Alice a Sestri Levante, i cui capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione, il ministro Musumeci ha annunciato un DDL urgente per mettere in sicurezza le strutture. Si è spento a 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85 e poi di Genoa e Inter. Ora e per sempre leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano, ha scritto l'Hellas Verona. È tutto da Nicola De Muro.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto e parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Dopo il passaggio temporalesco di queste prime ore di venerdì, in Lombardia il cielo torna a essere sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità continuerà a interessare la fascia alpina prealpina con qualche nuovo acquazzone, ma fenomeni per lo più isolati. Fine settimana con il sole bene o male protagonista, ma anche con molta variabilità sulla fascia alpina prealpina e soprattutto nel corso di domenica tra il pomeriggio e la sera qualche temporale scenderà anche verso le pianure. E così piano piano da domenica temperature in diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di
3: Joe Cocker.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAI 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.

0: is all we need.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Gamma Radio, Giornale Radio.

0: 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Ora è diretto alle carcere di Bollate per costituirsi. Il legale chiede però di rinviare l'ingresso in cella. La moglie di Roggero deposita la domanda di grazia. E il caso della grazia a Roggero è diventato ben presto argomento della politica. Nordio, ministro della giustizia, ha inviato l'istruttoria finalizzata alla concessione di tale grazia. Il presidente Mattarella però lo frena e dice: è una prerogativa del capo dello Stato. Lo invita di fatto a rispettare la Costituzione. Proseguono gli attacchi statunitensi ai danni dell'Iran. Dal 22 giugno, fa sapere il regime iraniano, morte 38 persone e 400 sono rimaste ferite da questi raid, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman. La scintilla, poi le fiamme, l'alta colonna di fumo nero, un incendio divampato all'alba di oggi sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele a Milano, alle spalle della Rinascente. Sul posto i vigili del fuoco con quattro mezzi e la polizia locale. Rogo che sarebbe stato alimentato da alcuni mobili presenti sulla terrazza. Lutto nel mondo del calcio, è morto Osvaldo Bagnoli che guidò il Verona allo storico scudetto del 1985, tra le altre squadre allenate il Genoa e l'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

suoniamo solo grandi successi.

0: bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, Antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio?
8: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Rimane attiva sempre una certa instabilità sulle nostre regioni. La giornata di venerdì porterà con sé quindi la possibilità ancora di qualche fenomeno non solo relegato ai monti ma anche in Valpadana. Situazione che migliorerà poi nel corso della serata e con la giornata di sabato, mentre tra domenica sera e l'inizio della nuova settimana si riaffaccia ancora la possibilità di fenomeni e con sé anche un apprezzabile calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio. Un

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Vuoi andare in vacanza e ti serve una vettura spaziosa con tutti i comfort e che consumi pochissimo? Da G-Villa la nuova JQ5 Exclusive Full Hybrid ti aspetta in salone a partire da soli 22.950 euro con finanziamento. Sali a bordo subito senza anticipo. 96 rate da 443 euro al mese, nessuna maxi rata finale e 4 anni di manutenzione. Furto incendio tutto incluso. Offerta limitata per vetture in pronta consegna valida fino al 27 luglio con rotamazione. TAN 10,25%, TAEG 12,36%. Dettagli in concessionaria. Smetti di aspettare mesi per avere la tua prossima auto. Corri da G-Villa a Seregno in via Colzani 21 e a Monza in viale Sicilia 114 o gvilla.com. Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60% su divani, poltrone relax, letti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno. C4, divani da vivere. C4.it.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Sono le 17.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: programma radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
2: She's crazy like a fool.

Valigie pronte, meteo perfetto. Ma la tua vecchia auto ce la farà? Non rischiare le vacanze. Da FP Auto by Givilla è partita l'operazione pronta consegna. Sali a bordo e parti subito con la tua nuova auto. Peugeot 208 100 cavalli, 1200 benzina a partire da soli 13.950 euro. Sì, hai capito bene.

0: Auto by G Villa, a Monza in Viale Elvezia 38 e a Paderno in Via Reali 9.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Dopo il passaggio temporalesco di queste prime ore di venerdì, in Lombardia il cielo torna a essere sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità continuerà a interessare la fascia alpina prealpina con qualche nuovo acquazzone, ma fenomeni per lo più isolati. Fine settimana con il sole bene o male protagonista, ma anche con molta variabilità sulla fascia alpina prealpina e soprattutto nel corso di domenica tra il pomeriggio e la sera qualche temporale scenderà anche verso le pianure. E così piano piano da domenica temperature in diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto direttore.
2: Buongiorno.
1: Da qualche mese la vostra azienda ha rafforzato la presenza nel nord Italia con una nuova area commerciale. Come siete arrivati a questa scelta e che risultati avete ottenuto fino a qui?
2: Beh, noi da sempre puntiamo tantissimo al territorio italiano. Il nord Italia ci sta dando grandi soddisfazioni e quindi abbiamo pensato bene di rafforzare la nostra rete, la nostra commercializzazione e la nostra presenza.
1: Perché la Best Holiday Ever è una formula perfetta per accogliere le esigenze dei viaggiatori?
2: Perché noi pensiamo che come tour operator, un vero e proprio serio tour operator deve pensare a tutte le sfaccettature del viaggio. Da quando si entra in contatto col tour operator deve essere la migliore vacanza di sempre. E questo è il nostro credo, e questo lo stiamo facendo, e lo facciamo grazie a una flotta che oggi conta 23 navi.
1: Quanto è stato prezioso ampliare i porti d'imbarco lungo le coste del nostro paese?
2: Abbiamo 14 porti d'imbarco, abbiamo tanti, sono anche gli aeroporti che permettono le crociere del nord Europa oltre a quelli del Mediterraneo, quindi una grandissima accessibilità al prodotto che per noi di MSC è fondamentale per far sì che la vacanza non sia soltanto quando si arrivi a una destinazione vedasi il porto, ma anche soltanto quando si arriva al porto o all'aeroporto pronti a partire con la valigia per scoprire nuove sensazioni nuove emozioni.
1: Ringraziamo allora Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Luca.
2: Buon grazie lavoro. A tutti e buon lavoro. Grazie.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
11: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4 Divani da vivere.
4: C4.it.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
1: di non dire irripetibile
0: e soprattutto di non dire
2: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
0: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
1: Incredibile!
0: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com. Mocauto, e parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!

0: sono le 19.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Così ha detto il gioielliere, 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
11: Chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di
5: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, Antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Incredibile da guidare. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese e inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99%, TAG 8,55%. Inutile raccontartelo. Devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI. Sali a bordo del futuro. Info su mocautogruppo.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Orofil illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
6: Cosa direbbe Mattarella?
7: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la minetta, per cui io penso che Mattarella,
8: ragazzi,
7: dovrebbe mettere in mano la coscienza.
5: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
4: C4 Divani da vivere.
3: C4.it.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Ok. Più vicino a te.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Mocauto, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano! Info su mocautogroup.com! Mocauto! E parti alla grande! M come Milano, M come Mocauto!
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
0: Grande stile? C'è! Grande spazio? Pure! Grande autonomia e connessione? Naturalmente! Nuova Grande Panda ha proprio tutto grande! Tranne una cosa, il prezzo! Beh, quello è piccolissimo! Solo da Gfilla, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 12.900 euro con finanziamento! Regalati un'estate indimenticabile! Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande! Vieni a provarla da Gfilla in Viale Sicilia 104 a Monza e parti alla grande!
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: familiare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 21.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: 22 e 2 minuti.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.
1: Gamma Radio, Golden Year.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds.
5: Oltre 60 milioni di dischi venduti. Niente male per un gruppo che agli esordi alla fine degli anni 70, ispirandosi al brano Gin Jenny di David Bowie, scelse di chiamarsi Le Menti Semplici, i Simple Minds. Prendete due ragazzi scozzesi affascinati dall'onda punk e dalle grandi star del rock. Uno, Jim Kerr, non ha solo una gran voglia di cantare, ma anche un carisma unico. L'altro, Charlie Burchill, come studente non vale un granché, ma con la chitarra in mano non teme rivali. Visti gli scarsi risultati con i libri, i due non hanno troppi rimorsi a dedicare il loro tempo e le loro energie alle sette note piuttosto che alle interrogazioni, e fondano la loro prima band, Johnny and the Self-Abusers. Il progetto riceve qualche consenso, ma Kerr e Burchill capiscono che si può essere ben più di una semplice band post-punk, e incontrati il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick McNeil e il batterista Brian McGee, iniziano a sperimentare un suono del tutto nuovo, in cui gli stilemi del punk si mischiano a fremiti new wave e a trovate elettropop. Pochi mesi di prove e nel 1979 l'etichetta Arista li mette sotto